di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa

ma forse sali proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.